0: Bidea.
1: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.